0: forma.
1: Kuzokugamba Manchester Terim.
0: Irabwera kina.
1: Kindu kiri very risky.
0: Ha. Sanja.